0: Gli ha parlato?
1: Qualche anima sarà nell'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là?

verso. Basti che feci, ne sento l'ore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alba, io non ragiono, dalle dal volo, io non avrò, vuole affoggirla, non ha potuto, darmi la spinta, son divenuto, or che lo sdegno,